al tempo dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Non potrò mai più dimenticare quella sera quando ti incontrai. Eri così piccola, così insolita per me, una ragazzina come te. Coi tuoi capelli un po' spettinati, coi tuoi occhi neri un po' in giù, non credevo mai di innamorarmi così, né che tu potessi dirmi sì. Mi dicesti sì, ti voglio bene,

mia bambina. Non lo stringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me. È passato il tempo dell'amore.